0: el mundo entero.
1: Buena Vista Radio.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Me chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?